0: Roma.
1: Internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi, cinto un altro. Siamo comuni, ho un cerchio usando. No, non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento